0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

Francia? No. Può l'onor rimettervi uno stinco? Non può. Né un piede? No. Né un dito? No. Né un capello? No. L'onor non è chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola? C'è dell'aria che vola.